Se io so di vivere, Yahweh, Yahweh, Yahweh, I Baba abbandonare, la tua difficile, o me.